0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Porca schifa, guarda che fila che c'è. Come si fa a entrare qua dentro adesso? Stai attento che scherzetto ti combina papà adesso, eh? Attenzione, eh? Maestra?
6: Che fai?
5: Stai zitto, vieni con me, vieni con me. Scusate, sono un mutilato di guerra.
7: Sì.
5: Passo avanti perché ho la gamba. Beati voi che potete camminare. Un mutilato, il bambino non paga perché è sotto il metro.
8: 200 lire. Quelli come lei non dovrebbero
5: perché
8: pagare.
5: Proverbio, il mondo è tondo e chi non sta galla va a fondo, bravo.
9: Bravo, bravo bambino, entra che ti facciamo divertire.
2: Questa è 7080.it.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
13: lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
14: Hey Siri,
13: metti 7080,
14: metti 7080.
13: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Radio.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 Over the Top alla carta.
2: 5 settembre 1986. Pronti anche oggi con i 10 Over the Top alla carta, la Weeks Compilation. E allora cominciamo con la nostra classifica e vediamo che sorprese ha in serbo per noi. Si parte oggi con gli It Bites, al numero 10, Calling on the Heroes.

0: Calling All the Heroes, gli Eat Bites, al numero 10 oggi, 5 settembre 1986. Siamo partiti con Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Classifica che vede al numero 9 Huey Lewis and News, che ascoltiamo con Stuck With You.
1: Un successo.

Stuck With You. Questi sono Huey Lewis and the News al numero 9 della nostra Weeks Compilation. Davanti all'ottavo posto MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap. La settima posizione è invece per I Just Died In Your Arms Tonight. Su 7080.it ascoltiamo i Cutting Crew.

0: I Cutting Crew con I Just Died in Your Arms Tonight al numero 7 di oggi, 5 settembre 1986. Davanti a loro, al numero 6, abbiamo invece Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. Mentre al quinto posto abbiamo The Lady in Red, Chris Berg. La numero 4 di oggi è per Janet Jackson, che ascoltiamo con When I Think of You.
1: The Weeknd's Compilation.

When I Think of You, questa era Janet Jackson sulle frequenze di 7080.it al numero 4 della Wix Compilation, appuntamento del 5 settembre 1986. Numero 3 per gli Human League con Human, mentre al numero 2 troviamo Brother Louie dei Modern Talking. E siamo arrivati anche oggi al momento di svelare la nostra numero 1, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Calling All the Heroes, gli It Bites sono decimi. Huey Lewis and the News li abbiamo ascoltati al numero 9 con Stuck With You. Holiday Rap, MC Michael G e DJ Swen occupano l'ottavo posto, mentre al numero 7 i Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Dancing On The Ceiling, Lionel Richie è al numero 6. Quinto posto per Chris de Burg, The Lady in Red. Quarta posizione per When I Think of You, Janet Jackson. Numero 3 per gli Human League, Human. Seconda posizione per Mother Talking con Brother Louie. E al numero 1 oggi, 5 settembre 1986, in questa puntata di Wix Compilation, troviamo i Communards, che andiamo ad ascoltare con Don't Leave Me This Way.

0: Leave Me This Way, i Communards, primi oggi, 5 settembre 1986, in questa puntata di Wix Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it, la nostra classifica che termina sulle note di questo brano appunto dei Communards. Noi torniamo domani con altre 10 canzoni da ascoltare insieme, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: ci penso io.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Killat e vorrei mandare un messaggio da parte di Kel per Kill.
9: Chi? Conosci a Lello tu?
10: E chi è Lello?
9: Lello Sodanta, dai. Quello là bassini, sono un po' che la faccia tenuto.
8: Ricordati la canzone di Pandemonium, te la dedico tutta per te. A questo proposito, la canzone Tu fai schifo sempre dei Pandemonium. Ciappa che roba.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: La scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere.

0: Nick@radio1.it. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi sei tu?
4: Hawk. Alto commissario.
3: Bob Au.
4: Unità speciale di combattimento tuono. Anche noi ti conoscevamo.
3: Che parliamo a fare?
4: Ho un affare per te.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
0: 70-80

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bene.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Vediamo dove ci porta quest'oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questi 10 brani di musica italiana tra gli anni 70 e 80 e soprattutto questa vostra classifica che ogni volta stilate per noi. Ci porta esattamente a Legnano, dove c'è Elena che ha preparato questa sua classifica. Ascoltiamo subito la numero 10 che è occupata da Tony Esposito.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, la vostra classifica personale qui su 7080.it di musica italiana. Andiamo a vedere chi c'è al numero 8, Viola Valentino con Comprami. Al numero 7, Sergio Caputo, Italiani in Mambo. L'estate sta finendo, sono i Righiera al numero 6. Al numero 5, il gruppo italiano con Tropicana.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: L'album è Sotto il segno dei pesci 1978, la canzone si intitola Sara, Antonello Venditti al numero 3. Al numero 2 andiamo indietro di qualche anno perché passiamo al 1972 con questa canzone di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

queste sono le scelte musicali di Elena Di Legnano e questa è la sua classifica. Abbiamo ascoltato anche la numero 2, manca solo la prima posizione, che è questa occupata da Franco Battiato con Bandiera Bianca.

0: con questo brano al numero uno nella classifica di Elena sono arrivato anche oggi alla conclusione di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questi brani che scegliete sempre tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e soprattutto questa vostra classifica. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ho un conto in sospeso con questo verme.
4: Non ci sono fatti personali.
3: Chi gliel'ha detto? Io l'ho portato via a rischio della mia pelle. La mia pelle è un fatto personale o no?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce.
6: Senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Gary Lo e anch'io ascolto 7080.it.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
9: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì. 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1984. I 5 vincitori da classifica sono Huey Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora, signora, lei sa che quando si va dal fruttivendolo, lei prende il pesce, lo tirano via dal banco.
6: Volevamo sapere da che fruttivendolo vai, perché hai detto che vai a comprare il pesce dal fruttivendolo.
5: Ma doveva dirmelo, signora? Ho detto fruttivendolo.
2: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
15: info@planetmedia.it.
16: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Alexa,
1: metti 70-80.
2: Oh, ma ci saranno più a più culo questo.
3: No!
1: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
4: Una produzione K-Vox.
1: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Tira, tira con l'antesina, Miralanzati è...
2: Eh sì, Miralanzati è sempre vicina.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata.

0: Radio70.it.
1: Hey Boomer!
2: Ma vamola, va!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, ma che cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Bandiera gialla. Hey boomer,
1: cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

0: www.radio1090.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A parafoco.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero?
1: Sì! Come ha fatto a indovinare? Io tutti i giorni.
2: Sì, è vero, signor direttore. Tutti i giorni all'entrata e all'uscita lui dice a sua moglie vecchia stronza e...
1: Puttana!
2: Puttana.
0: Lei gioca a stecca?
2: Io sì.
0: Sabato sera a casa mia.
1: Tutti!
3: È un bel direttore!
1: È un santo! Sì, una meravigliosa persona!
3: È un santo!
1: Un apostolo! Evviva il nostro direttore!
3: Evviva!
1: Evviva!
4: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: Beh, sembra che abbiano rubato solo i miei dolcetti di Halloween, ma non la passeranno liscia, proprio come il grassone quando gioca a Cluedo.
1: Ok, l'assassino è chi se ne frega con una questo gioco fa schifo, nella mi pento di aver avuto figli.
2: Cluedo, hai messo incinta qualcuno 9 anni fa, perciò ora ci devi giocare.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: Grande concorso Idrolitina. Le norme su Radio Corriere. Molti milioni di premi. Attraenti sorprese. L'Idrolitina serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
3: Ciao, sono Maurizia. Vorrei la canzone Ti Amo, che oggi festeggiamo io e mio marito, Maurizia e Pasquale, 40 anni di matrimonio. Grazie, siete fortissimi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Negli spazi immensi della vita puoi decorare ogni tuo passo con l'istinto libero del tuo animo.

0: Radio90.it.
1: Hey boomer.
2: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.
4: 80/40, 30 minuti con

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Lei è bocciato.
2: Come bocciato?
1: Bocciato!
2: Io c'ho famiglia, signora. Lei mi deve aiutare.
1: Per quel che mi concerne, lei può anche morire di fame. Ed ora, prego. Un momento. Come si chiama lei?
2: La visca ci ha ripetuto, ma promosso.
1: No! Devo cancellare il suo nome dall'elenco. Come si chiama?
2: Indovini un po'. C'ha 10 secondi. Nome, cognome e codice fiscale.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 3080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 5:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cosa fa? Ascolta la musica?
4: No, ascolto le pause che ci sono tra un brano e l'altro io.
3: Sì?
4: Sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause io. Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
3: Ah sì?
4: È una meraviglia.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1978. Il Festival di Sanremo tende a lasciarsi alle spalle il suo periodo buio e continua ad esistere. Le giurie sono dislocate nelle ambientazioni più disparate e singolari, presso la Fondazione Gioco Calcio di Venezia, allo Sporting Club di Bologna, all'Ospedale Psichiatrico di Genova, in una discoteca di Firenze e al Grand Hotel Ambasciatori di Bari.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Vincitori morali del Festival di Sanremo di quest'anno per le vendite di 45 giri sono senza dubbio Rino Gaetano con Gianna e Anna Oxa con Un'emozione da poco. Finalmente, dopo gli anni appannati trascorsi, il festival torna nuovamente a suscitare l'interesse del pubblico.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: A gennaio di questo 1978 la Svezia è la prima nazione a bandire le bombolette spray, il cui contenuto di clorofluorocarburi è il principale imputato del danneggiamento dello strato di ozono protettivo della Terra.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Nonno, sai qual è il tuo problema?
3: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Diverti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Grazie bambini. Ed ora un'informazione per la mamma.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
6: Ciao a tutti ragazzi, vi chiamo da Gardone Valtrompia, vi sento sempre.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Impara come se dovessi vivere una vita e vivere come se dovessi morire domani.

è 7080.it. 1973. Arriva in Italia la banda hippie di Napo Orso Capo, che vive nella caverna tecnologica. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.

Wake Up. Wake Up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Perché questa è una truffa. Io mi domando e dico, ma come può uno in base a una fotografia stabilirsi io ho la faccia troppo buona oppure no? Ma chi è? Mandraga, ma fatemi capire. Perché a sto punto mi viene il sospetto, o che gli americani quando scelgono le facce ci capiscono niente, oppure che alla base ci sono dei motivi politici molto molto precisi e non lo so.
2: Ma che non lo sai? Ma quante volte De Niro ha fatto caccia via la controfigura perché era meglio di lui?
1: E poi scusa, se io ci avessi avuto la faccia troppo buona, i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto, la vendetta del Cobra non l'avrei fatto, ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella palude, tutti, pure i sassi.
3: Ma fammi capire che ti è successo in Rhodesia, che noi sappiamo manco indossare.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Noi che non sapevamo che cos'era la morale, solo che era sempre quella: fai merenda con Girella.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo. Everything.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che non mi dai un cavallo buono, eh?
6: Mon amour.
5: Non capirla, ma come ti va?
6: Ma che hai capito, mon amour, numero 7 vincente sulla prossima corsa.
2: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
11: 22HPG.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il comizio con cui la Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ai numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita intanto la maggioranza e arriva il no di Salvini. Avanti fino alla scadenza di settembre. Conflitto russo-ucraino. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU Alexander Pokland, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Nella vettura dell'uomo sono state rinvenute delle fascette che sarebbero state utilizzate per legare i polsi della vittima. Vella si è intrufolato nella garage dove ha atteso Lorena, l'aggredita e poi caricata nel bagagliaio. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Un uomo di 35 anni è morto annegato ieri sera nel lago Grande di Avigliana, nella Torinese. L'allarme è scattato poco dopo le 19, quando sul posto è intervenuto il 118. I tentativi di salvarlo sono risultati inutili e il 35enne è morto prima che potesse essere trasportato in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Siamo allo sport. Il calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi mi sono piaciuti personalità e coraggio, il commento di Fabregas. E la squadra che più mi ha impressionato da quando alleno il Genoa sono forti, le parole del tecnico rossoblu Daniele De Rossi. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18 e Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
5: E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90.
6: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
5: Sì.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1980, 5 settembre. Aperta la galleria stradale del San Gottardo. È il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16 km e 918 metri, da Göschenen ad Airolo.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Oggi Jukebox è al 5 settembre 1981 con tre canzoni della classifica italiana. Tutti i giorni abbiamo questi 10 minuti e tutti i giorni noi tra le prime 10 posizioni ne ascoltiamo tre. Siamo pronti a farlo e si parte dalla posizione numero 10 con Settembre di Alberto Fortis.
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

0: Il jukebox ha suonato questa bella canzone di Ivan Cattaneo, Una zebra pua, mentre andando avanti, spulciando sempre nella classifica italiana, mi voglio fermare alla posizione numero 3, dove c'è questa canzone di Franco Battiato.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti.

0: E quindi oggi in jukebox la numero 10 con Alberto Fortis, la numero 5 con Ivan Cattaneo e questa canzone Cucurù Cucù di Franco Battiato, che esattamente è la numero 3. 5 settembre 1981, siamo alla conclusione, prossimo appuntamento domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: via, piccolo sgorbio nero!
1: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
6: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Ciao, 7080, sono Memo da Milano. Vitici, grande, vi ascolto sempre. Ciao, 7080.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Nella vita ci sono un'alba e un tramonto ogni giorno. E tu puoi scegliere di essere presente. Puoi metterti sulla strada della bellezza.

0: è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 5 settembre 1988, sempre qui davanti al nostro jukebox, puntualissimi ogni giorno per scegliere tre canzoni.
2: E allora partiamo con la prima. Oggi iniziamo con Kylie Minogue, The Locomotion.

0: Motion, apriamo il nostro spazio jukebox con Kylie Minogue.
1: E la seconda canzone che invece scelgo io è una ballata dolcissima dall'Australia, In Excess. La voce è quella di Michael Hutchence e questa è Never Tears Apart.

0: Never Tear Us Apart con gli In Excess nel nostro spazio jukebox, e andiamo avanti
1: con Gloria Estefan e i Miami Sound Machine. Questa è 1, 2, 3.

0: Gloria Estefan e il suo supergruppo Miami Sound Machine con 1-2-3. Prima ancora c'era Kylie Minogue, The Locomotion, e ancora gli In Excess di Michael Hutchence con Never Tear Us Apart.
1: Tre canzoni ascoltate, 100 lire esaurite. Noi torniamo domani con altre tre canzoni da ascoltare insieme qui davanti al nostro Jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

7080.it presenta Varitalia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Catanzaro, 1975.

0: Hey boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua. Molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Libero, via, fuori! Sei licenziato, via! Dale!
4: No, caro, no, sono io che mi licenzio, carino. E da oggi il mio ruolo è cambiato. Da venditore sono diventato acquirente. Ho appena acquistato un bel carro da 30 teste. Cara la mia bella faccia di culo allegro, ti saluto.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Viva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. La festa dei Fratelli d'Italia a Bari. Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo abbia raggiunto 1413 giorni di attività, diventando il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Tra i tanti punti toccati anche quello energetico. Sentiamo.
6: Adesso vogliamo che l'energia che serve all'Italia si produca il più possibile in Italia. Ed è per

0: può estrarre nei nostri mari.
1: La cronaca: Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo. Lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. La donna si sarebbe liberata dalle fascette e ha chiamato il 112, telefonata poi interrotta bruscamente dall'uomo. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata alle 6.02 in zona Rieti, come riporta sui social l'Istituto Nazionale di Geofisica. Dall'aggiornamento dei dati forniti dall'INGV risulta che il sisma è stato rilevato ad accumuli con una magnitudo di 2.9 ad una profondità di 9 km.
1: Conflitto russo-ucraino: Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo Alexander Poklad, scampato a raid.
2: L'ufficio ONU per il coordinamento degli affari umanitari ha avvertito che la minaccia rappresentata dagli ordigni esplosivi in Siria continua a influenzare non solo i luoghi in cui le persone vivono, ma anche i loro spostamenti, il lavoro e il sostentamento delle proprie famiglie. Nel corso dell'ultima settimana si sono verificati 12 incidenti con ordigni esplosivi in 6 governatorati siriani, che hanno causato la morte di 9 persone, 6 dei quali bambini, e il ferimento di altre 10.
1: Il basket: 32 anni dopo, l'Italia è tornata sul parquet della rassegna iridata e lo ha fatto con una fondamentale vittoria contro la Cechia. Finisce 63-54 per la squadra di Capobianco, che paga un po' di emozione in avvio, ma da metà terzo quarto si affida soprattutto a Cecilia Zandalasini e Matilde Villa, che non poteva davvero sognare un ritorno in azzurro migliore dopo l'infortunio che le ha fatto saltare lo scorso europeo. Una vittoria pesantissima in ottica qualificazione, passano le prime 3, che porta le azzurre a vivere con la giusta serenità la sfida di domenica con la corazzata Stati Uniti, che ha demolito la Cina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
5: E come?
4: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 980.it.
1: E intanto, direte voi, il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso. E è facile indovinare, con la caffettiera Mocha Express.
2: Quella che usiamo anche noi.
0: Questa è 780.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, sono Maria Teresa, chiamo da Milano, vi seguo sempre e sicuramente uno dei telefilm che adoravo saranno famosi. Per me era bellissimo, mi immedesimavo con le ballerine, con i cantanti, con questa scuola fantastica che sembrava aprisse un mondo meraviglioso, un futuro speciale. Bellissimo telefilm.

0: www.radioticino.it.
1: Le donne sono come fiori. Se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e il fiore muore. Perché solamente con il calore si schiudono.

0: 7080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terrestre and Darby, Dance Little Sister. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Avete ascoltato
2: Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che erano riusciti a compiere i colpi più pazzeschi con freddo calcolo, con tecnica sconcertante, con rapidità sbalorditiva.
6: Questa è 7080.it.
7: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
7: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
12: Manzaia.
6: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Alla festa di Fratelli d'Italia Bari, Giorgia Meloni rivendica la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, quindi evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura come Putin non abbia intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini con un drone russo che colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Lorena aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata questa mattina nella zona di Rieti. Il sisma sarebbe stato rilevato in particolare ad Accumoli, a una profondità di 9 km. Non si segnalano danni rilevanti. Calcio: la terza giornata di Serie A si apre con largo successo per 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Avanti i rossoblù, ripresi però subito da Baturina, poi la squadra di Fabregas dilaga con Nico Paz e la doppietta di Diao, esordio per Ken nella ripresa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: C'è un modo per distruggere questo mondo. È necessario impedire che nel mondo di origine venga inventato il viaggio attraverso lo spazio e il tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Sandy, scusa, per curiosità, vai, fatti vedere un po' più da lontano che è. Per caso, scusa, tu hai preso un monolocale a Loch Ness? Perché ho fatto le vacanze lì, mi pare da aver visto. Non eri te.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
5: info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao, sono Riccardo, vi chiamo dalla Lombardia e questa canzone mi ricorda che quando da piccolo andavo a funghi con mio papà.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
1: Pezzi di merda.

0: 7080.it.
1: Sono le 9:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa.
4: Sono ancora sposato.
3: Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria.
4: Perché non dovevi essere sposato
3: con Rosaria? So.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Questa è 70 80.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicarmi, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione a Bari. Per la festa di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, evidenziando che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Almeno 4 persone sono state uccise e 5 ferite in un raid Kamianske nell'Ucraina centro-orientale, dove sono noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro, Alexander Ganza. Oggi gli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca, domenica forse a Kiev. Non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna si è deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. È un uomo e non una donna, come era sembrato inizialmente, la vittima dell'aggressione a colpi di cacciavite avvenuta a Udine. L'uomo, un 61enne di origini marocchine, era stato aggredito e colpito alla testa mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. L'aggressore è quindi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei campi. Il basket, ritorno ai mondiali dopo 32 anni, l'Italia femminile batte la Repubblica Ceca 63-54. Grande prestazione per Zanda Lasini e Villa, e per le azzurre arriva una vittoria importantissima anche in prospettiva qualificazione ai quarti di finale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: C'era quello sotto la grande pietra?
6: Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
7: I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
9: Una produzione K-Vox.
10: Settembre 1980, e dalle vetrine dei negozi di dischi milanesi arrivano suoni davvero diversi tra di loro. Umberto Tozzi è protagonista con Stella Stai. Paul Simon porta il ritmo di Late in the Evening, mentre Donna Summer cambia atmosfera con The Wanderer. E poi la voce elegantissima di Randy Crawford con One Day I'll Fly Away e il fascino irresistibile di Robert Palmer con Johnny and Mary. 5:45 giri, 5 modi diversi di vivere la musica di questo settembre. Milano vende musica.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Ti piacciono le discoteche? Le dico, a che ora devo venirti a prendere? 3:30, 4:15. Quindi io guardo, c'è posto per te, e porta a porta fino alle 4:10, anche le repliche col pigiama così sul divano. Arrivo fuori dalla discoteca, ci sono 30-40 macchine tutte con le quattro frecce, dico, madonna quanti taxi. No, sono tutti i papà che sono lì che aspettano. Addirittura c'è un papà col termos che gira a dare il tè a tutti.
0: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita è uno strano cammino e per viverla a fondo devi essere là fuori.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, Andrea da Roma. Una canzone del 1983 molto attuale oggi. No tengo dinero, dei Righeira. Ciao!

0: Ehi, hey, boomer!
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. Oh.

discoteca. Sì, chiudevano le tapparelle per fare il buio della discoteca, c'erano le luci strobo, c'era l'impianto, il mobiletto wifi col piatto, la piastra, l'equalizzatore. Il mio primo letto era abbastanza nervoso e da ragazza poverina, mezza stritolata. Avevo avuto 12 anni. Ok, grazie. Ciao.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, volevo la canzone dei Tramps, Disco Inferno. Sono James della Cantone Valtrompia. Vi chiamo da Lumezzane e volevo dedicare questa canzone a tutti i miei amici di Lumezzane e di Gardone. Mi ricordo quando ero giovane e in montagna a passare le mie giornate sulla neve, a sciare, magari l'estate davanti a un bel fuoco. Grazie, grazie mille, la vostra radio è stupenda, grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, signor fabbricatore, vogliamo presentarci ai nostri ascoltatori. Lei che cosa fa come professione?
2: Farmacista.
1: Farmacista e lavora a Firenze in una farmacia molto nota. Sì. Mi hanno detto che è la farmacia più antica di Firenze, vero?
2: È la più centrale di Firenze, diciamo.
1: La più centrale di Firenze, in Piazza del Duomo. Lei è da molti anni che fa il farmacista?
2: 2 anni e mezzo.
1: 2 anni e mezzo, quindi si è laureato di recente.
2: Sì.
1: Ho capito. Senta, lei naturalmente avrà scelto questa carriera perché vuole poi fare qualcos'altro, vuol fare il medico, vuol fare il farmacista tutta la vita.
2: Andrà a finire che resterò quello che sono.
1: Resterà quello che è. Lei si accontenta di poco. Basta guadagnare i bei gettoni d'oro della nostra trasmissione.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, il titolo del brano che vorrei ascoltare è Nothing Gonna Stop Us Now degli Starship. Io sono Tania, chiamo da Ufida, un paese della provincia di Ascoli Piceno. Vi ascolto tramite la mia Samsung TV. Questo è un pezzo che mi piace molto perché lo ricordo al film di cui è colonna sonora.

0: 3770 80 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Siete fantastici, ma dove ne trovo altri come voi?
2: La Madonna.
1: Ciao e grazie.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1977.

0: 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E dite-moi, avreste una stonza?
4: Non ho idea di che cosa possa essere una stonza.
3: Zimmer!
4: Ah! Una stanza!
3: È quello che avevo detto io, vecchio idiota! Stonza, Zimmer!
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: piace la nostra musica.
1: Perché lavori avanti?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. A Bari la festa di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La Premier ha evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Esplosioni sono state udite intanto vicino all'isola di Karg, nel Golfo Persico, di fronte alle coste iraniane. Non si segnalano vittime. Un operaio di 23 anni è stato sequestrato a Bologna. A liberarlo è stata la polizia, che ha poi arrestato i 3 rapitori. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni. Cinema Oggi si apre la 4ª giornata della mostra di Venezia, attesa per il film in concorso Prime Time di Lance Oppenheim con Robert Pattinson e Succederà questa notte di Nanni Moretti. Curiosità per Oasis, Don't Look Back in Anger, fuori concorso. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non ero più nel XX secolo. Cosa starà pensando Frank?
6: Claire!
5: Penserà che io sia stata rapita. Oppure che sia morta. O peggio ancora, penserà che io l'abbia lasciato per un altro uomo.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 8080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Che differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello?
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao amici, la mia prima macchina è stata Peugeot 205 Rally del 1988. Che bei tempi!
0: Questa è 7080.it.
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
5: Benvenuti a Neverland, qui dove ogni giornata è diversa dalla precedente. Su quest'isola magica, a volte è il mare a indicare la strada, altre volte un sentiero nascosto o una collina affacciata sull'oceano. Ciò che conta è continuare a camminare, perché da qualche parte c'è sempre una canzone che aspetta di essere ritrovata. Oggi il mio percorso inizia in una baia dove il mare entra lentamente, formando una lunga mezzaluna di sabbia dorata. Alcuni altaleni in legno sono appesi vicino alla riva e si muovono seguendo la brezza. Poco distante incontro Kevin McMichael. È un angolo tranquillo dell'isola dove il tempo sembra rallentare e la musica arriva con la stessa naturalezza delle onde. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
3: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Parto costeggiando una parete di roccia fino a raggiungere una grotta aperta verso il mare. All'interno filtra la luce del sole, creando riflessi che cambiano ogni istante. Seduto su una grande pietra levigata, trovo Curtis Mayfield. Qui ogni suono acquista una profondità particolare e anche il silenzio sembra avere un ritmo tutto suo. È il momento di ascoltare la sua canzone.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio sta per lasciare spazio alla sera, quando raggiungo un lungo pontile che termina con un piccolo gazebo costruito direttamente sull'acqua. Da qui lo sguardo si perde all'orizzonte, mentre il mare cambia colore minuto dopo minuto. Ad aspettarmi c'è Dan Hartman, immerso in questa atmosfera rilassata che sembra invitare a chiudere la giornata con la musica giusta. Lasciamoci sorprendere dalla sua scelta.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Neverland fa capolino la sera. La luna disegna una scia luminosa sull'oceano e l'isola continua a raccontare le sue storie attraverso la musica. Noi ci ritroviamo alla prossima passeggiata, pronti a seguire un nuovo sentiero e a incontrare altri grandi protagonisti di quest'isola senza tempo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey boomer,
3: fate pure.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh?
4: Io la femminuccia? Allora dormivo di là.
3: E invece hai dormito nella vasca?
4: Ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, di poter risparmiare una camera da letto, sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono,
2: eh? Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista sarebbe stato ricoverato a Cuba, rinviato dunque ritorno in Italia che era previsto per domani. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. La donna aveva paura ma non ha denunciato perché non voleva danneggiare l'uomo. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa che dal pomeriggio era apparsa nel Naviglio Grande. I vigili del fuoco cercano di contenere la massa liquida, probabilmente gasolio, che è stata sversata espandendosi sulle acque del Naviglio e quindi nei canali per l'irrigazione fino a raggiungere le porte di Milano. Il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica si incontrano a Villa d'Este per il forum di Cernobbio. Tra le altre cose è in programma oggi il confronto sul progetto europeo tra integrazione e sovranità con Mario Monti, Roberto Vannacci e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. L'estate 2026 ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del nord Italia, e non escluso che la situazione sarà anche peggiore in futuro. La buona notizia è che dalla metà della prossima settimana arriveranno piogge e instabilità, in particolare al centro-nord. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Viene da fuori città, ho indovinato.
5: Tu non dovresti essere qui.
6: Io non so se fu Oswald a premere il gradetto. Il passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
7: una produzione K-Vox, numero 10.

0: adagio: tutto è bene ciò che finisce bene. E...
1: e l'ultimo, chiuda la porta.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Buongiorno a tutti, Giovanni della provincia di Caserta. Erano gli anni 79-80 e si facevano le feste ogni domenica sera ogni casa dei nostri amici si organizzavano. Era un periodo bellissimo e la più gettonata di canzone erano gli ABBA e cantavano la più famosa, una delle più famose era Mamma Mia. Poi ascoltavo molto i Modern Talking, Terry Sherry Lady, e con gli anni ho ascoltato tanta musica, sono dei grandissimi, e la più bella che mi piace, la vorrei riascoltare, è Lucky Gay, una cosa di questa, non so, no, non conosco l'inglese.
8: Allora mi risponde

0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
2: Buongiorno, oggi vi parlo di un personaggio cult. Luci e ombre tratteggiarono la vita di Caroline Jones nell'immaginario collettivo, l'unica e autentica Morticia Adams. Fin dall'infanzia, colei che sarebbe diventata Morticia fu tormentata da problemi polmonari che le impedirono di andare a scuola come i suoi coetanei. Inoltre il padre l'aveva abbandonata mentre la madre era agorafobica. La bimba trascorreva le giornate ascoltando la radio e leggendo riviste di cinema, favoleggiando di diventare una diva. Su di lei vegliava un tutor incaricato della sua istruzione.
3: E voilà! Che si sente? Come ça? Oui, oui, monsieur.
2: L'ingresso nella celebre scuola di recitazione californiana Pasadena Playhouse, avvenuto nel 1947, rappresentò il primo passo verso la carriera tanto agognata. Un tale scout la vide e così la ragazza ottenne il primo contratto. Il nonno materno pagò tutte le spese scolastiche ed anche quelle per l'intervento di rinoplastica necessario a risolverle i problemi respiratori oltre che estetici. Difficile immaginare una Morticia bionda, eppure negli anni 50 Caroline Jones attraversò un periodo fortunato della sua carriera artistica proprio per aver deciso di schiarire la capigliatura. Fra il 52 e il 59 fu infatti scritturata per 26 film, anche se in taluni era però tornata mora. I ruoli che le furono proposti al cinema come in TV erano quasi sempre di donne avvenenti di natura sinistra o di dubbia moralità, niente a che vedere quindi con il personaggio comico che avrebbe fatto la sua fortuna.
4: Continua, continua!
5: Il cugino It.
4: Non ci siamo!
0: MCL, Divisione Economico Fiscale.
2: La futura Morticia Adams convolò a nozze nel 1953 con quello che sarebbe divenuto uno dei più apprezzati produttori televisivi, Aaron Spelling, da cui divorziò però 11 anni dopo. In piena attività negli anni 50, Caroline Jones lavorò con nomi del calibro di Alfred Hitchcock, Frank Sinatra, Dean Martin, Kirk Douglas, Elvis Presley. Partecipò fra le tante a due pellicole divenute classici della fantascienza, La guerra dei mondi del 1953 con la regia di Byron Eskin, sebbene non compaia nei titoli. Fu inoltre fra i protagonisti dell'Invasione degli Ultracorpi, diretto nel 1956 da Don Siegel. La Jones vinse anche un Golden Globe come attrice dell'anno per il film del 1958 Vertigine, con Gene Kelly e Natalie Wood.
3: Gomez!
4: Continuati, sci, ti prego! Moulin Rouge, vive la France!
2: Gli anni 60 coincisero però con un periodo di crisi. Caroline Jones dichiarò in un'intervista che a soli 30 anni i produttori la consideravano vecchia e non le offrivano più ruoli di qualità. Fu questo il motivo che nel 1964 la indusse a accettare quello di Morticia. Puro pragmatismo, quindi.

0: really are a scream, the Addams Family. Basato sulle strisce a fumetti di Charles Addams pubblicate dal magazine New Yorker, la serie TV di Addams Family era una tipica sitcom americana dai risvolti macabri. Da attrice navigata qual era, Carolyn Jones, in linea con il fumetto, riuscì senza problemi a calarsi nel ruolo di Morticia Addams, dal viso pallido e grandi occhi angelici, indubbiamente sensuale nonostante l'aspetto lugubre. Lo stesso abito strettissimo che ne limitava i movimenti contribuiva a esprimere il senso di calma ed eleganza tipico del personaggio. In seguito l'attrice confessò di essere rimasta sorpresa dalla fama che il personaggio di Morticia gli aveva dato, soprattutto tra il pubblico adolescente, trasformandola in un'icona. Ciò nonostante, la serie terminò dopo solo 2 stagioni e 64 episodi. Pur interpretando altri ruoli fino al 1983, anno della prematura scomparsa, Morticia Addams è quello in cui Carolyn Jones viene infatti maggiormente ricordata.
1: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70 per 80.
2: Avete ascoltato 70 per 80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E per Nick!
6: No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta, proprio non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta?
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità.

0: secca? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un aereo con a bordo gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff è atterrato a Mosca. I due, secondo il presidente Trump, hanno una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo stesso Trump ha assicurato che Putin non ha intenzione di attaccare la NATO. Un cittadino cinese è stato estratto vivo da un tunnel sepolto dai detriti in Nepal nel corso della recente alluvione che ha provocato oltre 1000 morti. Lo riferito all'AFP il portavoce dell'esercito nepalese Rajaram Basnet, aggiungendo che la persona è stata tratta in salvo da un tunnel nel progetto idroelettrico situato lungo il fiume Trishuli. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle non arriverà dunque in Italia domani come era previsto. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Al forum Ambrosetti a Cernobbio, Mario Monti e Roberto Vannacci si confrontano sull'Europa. Il senatore a vita aveva posto una sola condizione per la partecipazione al faccia a faccia, ossia che il dibattito fosse pubblico. Il leader di Futuro Nazionale, arrivato in anticipo, ha detto che essere a Cernobbio è come il primo lancio da un aeroplano. La Formula 1 è a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via la terza sessione di prove libere per raccogliere gli ultimi dati in vista delle qualifiche in programma alle 16. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento massime tra 33 e 38 gradi.
4: Il determinismo dice che gli eventi sono determinati in un rapporto causa-effetto da eventi precedenti o leggi naturali. Che tutto quello che ci ha portati a questo punto è l'effetto di una causa.
5: Giusto, il determinismo dice esattamente questo. Ma che idea piacevole, eh? Tutto ha uno scopo preciso, tutto è ordinato, tutto è determinato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, quindi queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana, oggi in 10 di noi le canzoni che ci somigliano. E c'è la vostra classifica, oggi con noi c'è Mia di Salerno e c'è soprattutto la sua numero 10 che è questa.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
4: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

album del 1979, Non siamo mica gli americani. Alba Chiara, la canzone che abbiamo ascoltato di Vasco Rossi, oggi al numero 10, quindi ad aprire questa classifica di Mia di Salerno. Al numero 9, Pupo Su di noi. Al numero 8, Rino Gaetano, Gianna. Ascoltiamo la numero 7, c'è Paola Turci.

0: Un brano questo di Susan Vega, Luca, e oggi lo abbiamo ascoltato in questa versione di Paola Turci, Mi chiamo Luca. È al numero 7. Al numero 6 Mia Martini con Piccolo Uomo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Le vostre scelte musicali tra gli anni 70 e 80 di musica italiana qui su 7080.it, perché queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Abbiamo ascoltato la numero 6, al numero 5 Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. La classifica di Mia vede al numero 4 questa canzone dei Pooh.
1: Mi

0: Tanta voglia di lei, grande successo dei Pooh, oggi lo abbiamo ascoltato al numero 4, al numero 3 Renato Zero, il carrozzone, al numero 2 ci sono i Ricchi e Poveri con Come Vorrei.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it. Ci sono

0: stiamo arrivando alla fine anche di questa classifica di Mia e vediamo un po' cosa ha scelto di mettere in prima posizione questa canzone di Pino Daniele.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la canzone che Mia di Salerno ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica. Pino Daniele con Quando Chiove, l'album è nero a metà del 1980. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, sono arrivato alla fine. Aspetto le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Dottore, dottore, mi aiuti, sa che io ho un figlio bruttissimo, dottore.
4: Ma si spoglia?
3: No, guardi, non mi sono spiegata, è proprio brutto brutto, capisce?
4: Ho capito, si spoglia.
3: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
4: Le ho detto di sfogliarsi.
3: Ma è brutto brutto, non si riesce a guardare.
4: Ma lei non si fa, si spoglia.
3: Ma perché?
4: Ne facciamo un altro, no?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Mi ascolto tramite applicazione di 7080.it.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
13: 5 settembre 1986. Pronti anche oggi con i 10 over the top alla carta, la Weeks Compilation. E allora cominciamo con la nostra classifica e vediamo che sorprese ha in serbo per noi. Si parte oggi con gli It Bites, al numero 10, Calling on the Heroes.

0: Calling All The Heroes, gli Eat Bites, al numero 10 oggi, 5 settembre 1986. Siamo partiti con Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. Classifica che vede al numero 9 Huey Lewis and the News, che ascoltiamo con Stuck With You.
1: Un

Stuck With You. Questi sono Huey Lewis and the News al numero 9 della nostra Weeks Compilation. Davanti all'ottavo posto MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap. La settima posizione è invece per I Just Died In Your Arms Tonight. Su 7080.it ascoltiamo i Cutting Crew.

0: I Cutting Crew con I Just Died In Your Arms Tonight al numero 7 di oggi, 5 settembre 1986. Davanti a loro, al numero 6, abbiamo invece Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. Mentre al quinto posto abbiamo The Lady in Red, Chris Berg. La numero 4 di oggi è per Janet Jackson, che ascoltiamo con When I Think of You.
1: The Weeknd's Compilation.

When I Think of You, questa era Janet Jackson sulle frequenze di 7080.it al numero 4 della Wix Compilation, appuntamento del 5 settembre 1986. Numero 3 per gli Human League con Human, mentre al numero 2 troviamo Brother Louie dei Modern Talking. E siamo arrivati anche oggi al momento di svelare la nostra numero 1, ma prima rivediamo insieme tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Calling All the Heroes, gli It Bites sono decimi. Huey Lewis and the News li abbiamo ascoltati al numero 9 con Stuck With You. Holiday Rap, MC Michael G e DJ Swen occupano l'ottavo posto, mentre al numero 7 i Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Dancing On The Ceiling, Lionel Richie è al numero 6. Quinto posto per Chris de Burgh, The Lady in Red. Quarta posizione per When I Think of You, Janet Jackson. Numero 3 per gli Human League, Human. Seconda posizione per Mother Talking con Brother Louie. E al numero 1 oggi, 5 settembre 1986, in questa puntata di Wix Compilation, troviamo i Communards, che andiamo ad ascoltare con Don't Leave Me This Way.

0: Me This Way, i Communards, primi oggi, 5 settembre 1986, in questa puntata di Wix Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it, la nostra classifica che termina sulle note di questo brano appunto dei Communards. Noi torniamo domani con altre 10 canzoni da ascoltare insieme, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Fooled Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Noi eravamo quelle dei bigliettini. Ti vuoi mettere con me? Se sì, metti una crocetta qua sotto. Voi c'avete i social, ma i social li cancelli. Vuoi mettere i bigliettini? Sono prove schiaccianti.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Acceso dialogo al forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, le parole del leader di Futuro Nazionale. Monti ha evidenziato che combatterà fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato, ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso deputato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, ma l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Gruppi di persone incappucciate stanno protestando sulle strade intorno al porto di Dover nel Regno Unito, bloccando nel traffico. Lo riporta Reuters, secondo cui alcuni video postati sui social mostrano gruppi di uomini vestiti di nero e con volto coperto, intenti a bloccare le principali strade intorno al porto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale. L'obiettivo è accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possano essere coinvolti in episodi di natura sessuale perseguibili dalla Procura di Roma. Ciclismo: Tadej Pogacar rinnovato fino al 2032 con la Emirates, lo comunica il team, che conferma anche la fine della stagione per lo sloveno dopo la caduta alla Vuelta. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Prototipo di trasferimento temporale.
5: Come hai detto?
6: Trasferimento temporale. Ma è impossibile.
5: Se decidete di farmi capire, posso seguire anche io.
4: Trasferimento temporale.
6: Che vuol dire? Vuol dire viaggio nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao 7080, sono Anna. Buona giornata. Volevo dedicare la canzone dei Bad Boys, Radio Star, può essere. Alla mia nipotina Sveva. Vi faccio un mare di auguri, tantissimi. Siete una cosa fortissima. Ci sentiamo. Ciao, bacio.
0: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection.
8: New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Nuovo appuntamento con New Wave Collection e tra le canzoni che ascolteremo oggi il duo di Clamy e Fisher con This Is Me, Liz Fraser, la voce dei Cocteau Twins con Caroline Fingers, Rob Smith e i Cure con Just Like Heaven, tra le canzoni anche i Data con Living Inside Me, Brian McGee e i suoi Endgames con Waiting for Another Chance, English Beat, un po' di ska con Mirror in the Bathroom.

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. The New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer,
3: me rompi proprio di coglioni!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ma come te lo devo

0: mondo. 7080.it.
1: Sono le 14 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alla San Carlo non sono solo le patatine che fanno rumore.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Così l'ex presidente del Consiglio Mario Monti ha concluso il dialogo con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci al forum TEA di Cernobbio. Vannacci replica: vogliamo esaltare la nostra identità. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia previsto per oggi. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo, aperto dopo l'esposto a marzo di Differenza Donna. Un gruppo di uomini mascherati ha bloccato l'ingresso del porto di Dover, il più trafficato del Regno Unito. La polizia ha dichiarato di essere impegnata in un confronto con i manifestanti, spiegando che quella in corso è una non precisata protesta, ma che al momento non sono stati segnalati episodi di violenza. Lo sport Formula 1, ancora Russell. Dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22:219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Serie A, dalle 15 in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E gli architetti come ci sono entrati?
5: Qualcuno doveva progettare i suoi. Perché non ci dai altri 5 minuti?
4: 5 minuti? Io e te abbiamo parlato per almeno un'ora.
5: Nei sogni la mente funziona con più rapidità, perciò il tempo sembra scorrere più lento.
6: 2 minuti nel mondo reale sono un'ora nel sogno.
5: Perché non provi che cosa puoi fare in 5 minuti?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: È inutile che noi, quando si era giovani, si era in 4 o 5 in giro per Milano, passavano un gruppo di ragazze e ne riconoscevi uno e dicevi, la vedi quella là? Me la sono fatta. Sì. Noi non ci siamo mai fatti niente e nessuno. Fino a che la zonna non decide. Giorno, minuto, orario, secondo luogo, noi maschi non ci siamo fatti niente e nessuno.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
5: Ciao, Fabrizio da Arese. Ricordo di quando ero giovane.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: L'incanto della natura, il mistero affascinante che l'avvolge, sono forse l'unica chiave di cui disponiamo per cercare di aprire la porta che ci separa dalla verità.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Ivano Corradini. Corradini Ivano.
2: Così mi uccidi, amico.
1: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
3: Giusto.
1: E ricordo quando ballavamo di brutto, per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90. E però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca a ballare, naturalmente. Bella emittente, complimenti.
4: Grazie, molto gentile.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, sei stato per caso tu, brutta stronza?
2: Signor no, signore!
1: Brutto pezzo di merda con la faccia da verme, scommetto che sei stato tu!
2: Signor no, signore!
3: Signore, l'ho detto io, signore!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao, sono Mauro, mi chiamo da Torino e vorrei ascoltare Flying degli Zoot, un pezzo del 1970. Io ho 22 anni, però vi ascolto quando sono in macchina mentre vado a lavoro. Ricordo nessuno perché non ero nemmeno nato quando è uscito, però me l'ha fatto scoprire un mio amico e mi è piaciuto.

0: questa è musica questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ma buongiorno splendida radio e splendidi ascoltatori, sono Guli da Lione e visto che sono in Francia

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bravo, indunato.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
2: Sono le 15 e 56 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Con Mio sono tranquilla, perché è buono da solo, sciolto nella minestra, sugli spaghetti o sulle verdure, e i bambini lo mangiano con gusto.
5: Locatelli fa le cose per bene.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uh-huh! Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Acceso dialogo al Forum Ambrosetti a Cernobbio tra Mario Monti e Roberto Vannacci. I due si sono confrontati sull'Europa e non solo. Più che Rearm Europe serve Reborn Europe, sono le parole del leader di Futuro Nazionale, il quale ritiene che l'unanimità in Unione Europea non sia una patologia ma una garanzia. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di non effettuare attacchi contro Kiev per 3 giorni, a partire dalla mezzanotte del 5 settembre, in vista della visita nella capitale ucraina della delegazione americana guidata da Jared Kushner e Steve Witkoff. Una studentessa di 24 anni leccese è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare di Napoli. La ragazza è ricoverata in gravi condizioni e sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 23. L'automobilista è fuggito, dileguandosi nel nulla. Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 di questa mattina ed è stata rilevata dalle apparecchiature della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, nel territorio di Accumoli, in provincia di Rieti. Formula 1, ancora Russell. Dopo la FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22:219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Serie A dalle 15 in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: poi champonette, che puoi fare a fette. Comunque le mangi sono sempre perfette. È carne ben scelta, è carne sovrana, parola di gringo.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ciao grandi, sono Marco da Tosi, provincia di Firenze.
5: Ciao grande, hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no?
4: Vorrei ascoltare Victims dei Cartoon Club. Siete mitici.
5: Dai, bella zio, cominciamo?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Se vedi un affamato, non dargli del riso, insegnagli a coltivarlo.

0: presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Ben ritrovati al Numero Perfetto, ed è un giovane ragazzo della Florida, Harry Wayne Casey, ad aprire l'appuntamento del Numero Perfetto di oggi. Sì, un giovanotto che lavorava all'inizio degli anni 70 in un negozio di dischi e part-time alla TK Records, una casa discografica dove il giovane Casey incontra Richard Finch, l'ingegnere del suono dei dischi per la TK, ed è così che iniziò la collaborazione musicale tra Casey e Finch per dare il via al gruppo della Casey and the Sunshine Band. Con le canzoni del primo album si fanno ascoltare su Y100, una delle stazioni pop FM più potenti del sud-est della Florida, ed è con l'uscita del secondo album omonimo, Casey and the Sunshine Band, che nel 1975 arriva il primo grande successo del gruppo, con singoli come Get Down Tonight e That's the Way I Like It.

0: AC in the Sunshine Band con That's the Way I Like It. E nel novembre 1975 il gruppo riceve 4 nomination e una vittoria ai Grammy Awards del 1976. L'album del 1976, Part 3, regalò 2 singoli numero 1, I'm Your Boogeyman e Shake Shake Shake Shake Your Booty. Keep It Coming Love raggiunse invece il secondo posto negli Stati Uniti. Il loro successo però durò fino al quinto album del 1979. Il loro ultimo successo in classifica fu Please Don't Go, che raggiunse il primo posto.
1: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

Don't Go con Casey and the Sunshine Band. Fine anni 70 e con l'esplosione della musica new wave e il declino della musica disco, il gruppo esplorò altri stili e cambiò etichetta, unendosi alla Epic Records, e questo accadde nel 1980, dopo che la TK Records, la casa discografica che aveva dato i natali al gruppo, andò in bancarotta, e nel 1981 esce In a Night's Work, che diede il via a un breve ritorno al successo per la band, inclusa la hit Give It Up, che divenne una numero uno nel Regno Unito. Give It Up, Casey and the Sunshine Band.

Sì, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: Hey Boomer.
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare. Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda? Cosa festeggiate oggi?
6: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti. Venga, venga a vedere là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
2: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni. Ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì scorso. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera. Meno negozi, meno ricchezza che resta sul territorio. Tra il 2019 e il 2025, la riduzione dei punti vendita fisici e l'aumento delle quote di mercato dell'e-commerce hanno sottratto ai circuiti economici locali circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie. Emerge dalle elaborazioni Confesercenti sulla desertificazione commerciale. Ciclismo, la Y Emirates ha annunciato questa mattina il rinnovo quinquennale di Tadej Pogačar, che continuerà a fare il ciclista professionista almeno fino a 34 anni. In seguito alla sua caduta alla Vuelta, la squadra ha comunicato che lo sloveno non tornerà a gareggiare in questa stagione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, tutto è possibile, no? Una volta io ho trovato la Batcaverna. Senti, non puoi pretendere di assumere 60 operai per scavare una caverna sotto casa e tenere il segreto. Quegli uomini vivono in questa città.
5: Sì, ma ho detto che faceva parte di uno studio geologico.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

sentirti male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: questi i personaggi.
1: Sì, ma tanto non li prenderanno mai. Perché secondo me, tra quei banditi lì ce n'è uno che ha testa. E se invece di fare il bandito faceva, boh, chissà dove arrivava quello lì.
2: Questa è 7080.it.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Ciao ragazzi, volevo richiedervi Sasha Reggae dei Ladybug, ve l'ho già chiesto altre volte, ma io senza quella canzone non riesco a carburare. È una canzone legata al mio passato, alla mia adolescenza, quando andavamo in spiaggia, ai ricordi delle partite di pallavolo, ecco, insomma, io con quella lì vado indietro col tempo e sono felice. E vi ascolto sempre, meno male che ci siete voi che riempite le mie giornate. Un abbraccio forte.
7: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 17 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, uno spettatore di 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto in gara durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Tragico incidente a Borghetto di Noceto, in provincia di Parma, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto mentre stava uscendo dal cancello di un'abitazione e ha investito il fratello 89enne e una donna. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 20. È morto sul colpo. Roma ha aperto un fascicolo sui crimini commessi da Jeffrey Epstein e chiede di approfondire i riferimenti all'Italia già esistenti negli Epstein Files. La procura ha chiesto agli Stati Uniti di poter visionare anche gli atti finora rimasti riservati alla ricerca di nomi e riferimenti di italiani che possano aver avuto condotte penalmente rilevanti. In Grecia, più precisamente a nord di Atene, un caccia F4 Phantom dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. Non è ancora chiaro se i piloti siano riusciti a iettarsi prima dello schianto. Il calcio continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva, vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragola, gol dell'ex e c'è Adams. Alle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Formula 1 e Gran Premio di Monza, sarà il francese Pierre Gasly a partire davanti a tutti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
6: Perché non è mai solo un sogno, giusto? E tutti questi vetri in faccia fanno male quando ci sei dentro. Sembrano reali.
7: Ecco perché i militari hanno sviluppato il sogno condiviso. I soldati dovevano spararsi, pugnalarsi, strangolarsi e poi svegliarsi.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Ogni giorno, un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi ci regala la musica di Mario Lavezzi. È proprio da Filobus, questo album che esce dal 1978, che voglio partire e ascoltare questa

0: Mario Lavezzi, che canta e scrive tante belle canzoni come ad esempio questa Io amo te, ma soprattutto anche per tanti altri cantanti e artisti italiani. Ma noi dobbiamo ascoltare le sue canzoni, quelle cantate da lui, e allora passiamo al 1979 con questo album dal titolo Cartolina.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Cartolina, questo è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, che dà titolo anche a questo album del 1979. La traccia numero 5 di questo 33, In alto mare, sarà poi cantata nel 1980 da Loredana Bertè.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

0: Guardandoti e sfiorandoti, questo è il titolo di questo album che esce nel 1984. La traccia che apre il lato B, che è quella che abbiamo ascoltato noi, Se rinasco, è cantata con Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Siamo arrivati così alla conclusione di questo appuntamento di oggi, dedicato tutto a lui, a Mario Lavezzi. Vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Oh, cos'è?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Bella, brother!

0: Ma come fa uno a tenersi in esercizio se queste macchine fanno tutto loro?
1: Ma è per non farti stancare, caro.
0: Allora sai che faccio? Vado in giardino a tagliare l'erba.
1: E che figura mi fai fare con i vicini? Come se non avessimo giardino, il robot faccia erba.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori? Si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Buonasera a tutti. Sono Oscar da Sondrio. Ecco la mia Paninaros Parade.
6: Che cosa hai detto?
5: Paninaros Parade. Numero 10, Comanchero. Numero 9, The Final Countdown. Numero 8, Rock Me Amadeus. Numero 7, Black Cars. Numero 6, Each Time You Break My Heart. Numero 5, War Like an Egyptian. Numero 4, Small Time Boys. Numero 3, Happy Children. Numero 2, Biggie Chepin. E numero 1, Paninaros.
7: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Sempre camminerò per queste spiagge, tra la sabbia e la schiuma dell'onda. L'alta marea cancellerà l'impronta e il vento svanirà la schiuma, ma sempre spiagge e mare rimarranno.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Questo il clima arroventato per tre uomini d'eccezione. Tony, la sua sfera d'acciaio non perdona. Brad, dal karate entusiasmante. Nick, due molle a stantuffo al posto delle gambe. I fantastici tre Superman.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca stamane. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e a Zelensky dopo. Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare greca si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia, vicino ad Atene. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. In Italia ora, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Biore in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Sono proseguite per tutta la notte trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 km e apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta delle emergenza è terminata. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragora, dell'ex e c'è Adams. Dalle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Per la Formula 1 a Monza, pole position di Pierre Gasly. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Molto bene, allora vi lascio al vostro lavoro. Oh, quasi dimenticavo, non è che voi ragazzi per caso potreste prestarmi dell'uranio?
5: Oh, ma certamente. Dagli un po' di uranio, Joe Cattivo Green.
6: Ecco, ragazzino, prendi.
4: Grazie, Joe il Cattivo. Non è cattivo per niente.
5: Ah, un bravo ragazzo.
4: Ok, la macchina del tempo è ricaricata. Troviamo un posto sicuro e prepariamo il ritorno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: svasso.
1: Lei ci ha presentato una tesi, a dir poco, indecente.
2: Parli più piano, c'è mio papà.
1: Fino a pagina 50 è un guazzabuglio che sembra scritto da un infermiere, non da un medico. La qualità delle fotocopie è scadentissima.
2: Come mai? Un po' di umidità, forse.
1: Guardi, noi le consigliamo di ritirarsi e di presentare una nuova tesi l'anno prossimo.
2: Altrimenti?
1: Altrimenti la proclamo dottore con il minimo dei voti. 66 su 110. Ci pensi bene?
2: Proclami. Facciamo 70 e non se ne pari più, eh?
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
4: In alta qualità audio.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Rocco. Sono cresciuto a baraccone di Palmi negli anni 60, 70, 80 e un pezzo di 90. Poi me ne sono dovuto andare per lavoro fuori e sono un emigrato al sud, a Gravina di Catania, ormai da 35 anni. Mi farebbe piacere riascoltare un brano della mia conterranea che si chiama Loredana Bertè. Era Luna Busso. Quando uscì questa canzone era già la mia seconda moto Accelera e Cammina. Si chiamava Pachi, aveva le ruote grandi, un cavallo e mezzo, un motorone per quei tempi. Io ero in moto, gli altri erano tutti a piedi, tutti. Un bacio grande, grazie, siete meravigliosi. Mentre detto questo messaggio, io sto ascoltando con un altro telefono in cuffia, indovinate cosa, 7080.it, instancabile. Un abbraccio grande, un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta Italia e di tutto il mondo che in questo momento e prima e dopo ascolteranno 7080.it, la migliore radio online, della migliore musica di tutti i tempi. 7080.it. Grazie.

0: 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080, sono Oscar da Sondrio, ecco la mia canzone che si somigliano. Al numero 10 un giorno credi Edoardo Bennato, al numero 9 io nascerò Loretta Goggi, al numero 8 come si cambia Fiorella Mannoia, al numero 7 Fiabile Loredana Bertè, al numero 6 Storie tutti i giorni Riccardo Fogli, al numero 4 Vattene Amore Minghi Mietta, al numero 3 Elettroshock Mattia Bazar, al numero 2 1950 Minghi, al numero 2 Un'isola Alice e al numero 1 Canzoni Mietta.
2: Avete capito voi?
3: No!
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanche io!

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, no, lo so, per ora volevo solo configurarlo perché non mi veniva 7080 con WhatsApp.
2: Cosa? Che cosa hai detto?
1: Che non mi veniva 7080, comunque sì, non mancherò, grazie. Bella idea questa.
3: Non sono molto convinto.

0: è 7080.it.
1: Sai chi è venuto in ufficio l'altro giorno?
2: Chi?
1: Laurence Olivier.
2: E chi è?
1: Chi è Laurence Olivier? Tu non sai chi è? Laurence Olivier, capirai, il più grande attore di tutto il mondo. Oh, andiamo, non sai chi è? Quell'attore inglese, quella della televisione, quello che fa la pubblicità per la Polaroid. Hai capito adesso chi è Laurence Olivier?
2: Ah, quello, sì, è bravo, è proprio forte.
1: Sì. Beh, comunque, lui viene in ufficio, io gli faccio delle commissioni e lui se ne va in giro per tutto l'ufficio a dire a tutti, sì, insomma, a dire che sono l'impiegata più intelligente e vivace di tutto l'ufficio. Ha detto proprio così, sì.
2: Ah, sì?
1: Sì.
2: E credi che potresti approfittarne per farti dare una Polaroid, diciamo, con lo sconto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, tutto bene?
4: Che meraviglia!
3: Volevo sentire la canzone di Gazebo, Masterpiece, perché così è un po' che non la mettete, allora...
1: Che sto dicendo, Willis?
3: Ve la dedico anche a voi, che siete fortissimi, va bene? Grazie, vi saluto, vi

0: Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: I ricordi sono tanti, ma uno in particolare quando sono partito sotto l'aia con la canzone di Luca Carbone, Farfallina.
3: Un fiore in bocca può servire, non ci giurerei.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
4: Sono le 19 e 56 minuti.
5: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
6: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, qui dove ogni giornata è diversa dalla precedente. Su quest'isola magica, a volte è il mare a indicare la strada, altre volte un sentiero nascosto o una collina affacciata sull'oceano. Ciò che conta è continuare a camminare, perché da qualche parte c'è sempre una canzone che aspetta di essere ritrovata. Oggi il mio percorso inizia in una baia dove il mare entra lentamente, formando una lunga mezzaluna di sabbia dorata. Alcuni altaleni in legno sono appesi vicino alla riva e si muovono seguendo la brezza. Poco distante incontro Kevin McMichael. È un angolo tranquillo dell'isola dove il tempo sembra rallentare e la musica arriva con la stessa naturalezza delle onde. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
2: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Parto costeggiando una parete di roccia fino a raggiungere una grotta aperta verso il mare. All'interno filtra la luce del sole, creando riflessi che cambiano ogni istante. Seduto su una grande pietra levigata, trovo Curtis Mayfield. Qui ogni suono acquista una profondità particolare e anche il silenzio sembra avere un ritmo tutto suo. È il momento di ascoltare la sua canzone.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio sta per lasciare spazio alla sera, quando raggiungo un lungo pontile che termina con un piccolo gazebo costruito direttamente sull'acqua. Da qui lo sguardo si perde all'orizzonte, mentre il mare cambia colore minuto dopo minuto. Ad aspettarmi c'è Dan Hartman, immerso in questa atmosfera rilassata che sembra invitare a chiudere la giornata con la musica giusta. Lasciamoci sorprendere dalla sua scelta.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: A Neverland fa capolino la sera. La luna disegna una scia luminosa sull'oceano e l'isola continua a raccontare le sue storie attraverso la musica. Noi ci ritroviamo alla prossima passeggiata, pronti a seguire un nuovo sentiero e a incontrare altri grandi protagonisti di quest'isola senza tempo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
6: Sono Ombretta di Milano e vorrei ascoltare Please Don't Go dei Casey and the Sunshine Band. Mi ricorda il momento lenti alla discoteca La Capannina di Locate Triulzi quando avevo 14 anni. Bellissimi ricordi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: La vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Artemio, sei te?
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: 1977, Suzy 4 è Letter to Scadero in Happy Days. Fa il verso a Fonzi e resta per 7 episodi conquistando il pubblico TV.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo!

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. L'Aquila, 1983.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito?
4: E quelli che vincono le elezioni, come si chiamano?
3: Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit, 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: E diamo subito un occhio alle canzoni scelte per l'appuntamento Rock Hits di oggi. Stevie Nicks dai Fleetwood Mac con il suo album solo e Stop Dragging My Heart Around. Eric Clapton, Cocaine, Electric Orchestra, Confusion. Phil Collins e Genesis con Follow You, Follow Me. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain. Kiss, I Was Made for Loving You. I Boston con Amanda. Steppenwolf, Born to be Wild. La Steve Miller Band con Go On, Take the Money and Run. Cass Stevens, Wild World. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Ciao, io vi ascolto da Milano. La mia canzone preferita si intitola Take On Me, dal scrittore...
11: Che sta dicendo Willis?
10: Cioè, il scrittore si chiama Morten Harket.
12: Che cazzo lo conosci?
10: E la canzone la sentivo sempre quando ero in giro con i miei amici. E sempre quando la riascolto, questa canzone, mi ricordo i miei amici.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Il tempo fluisce in modo uguale per tutti gli uomini, ma ogni uomo galleggia nel tempo in maniera diversa.

0: www.radioradio.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80. Non mai.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 22 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
4: Sì, e con il cuore grande ascoltiamo A Groovy Kind of Love di Phil Collins, e in Italia con Lucio Battisti, Il Nastro Rosa, e ancora Alan Parsons Project, Eye in the Sky, Billy Joel, Honesty, ABBA, Waterloo, Kate Bush, Babushka, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Phoebe Cates, Paradise, Propaganda con Duel e i Pet Shop Boys con Domino Dancing. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
1: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
2: Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi.
3: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Sono ancora io, sono Gino da Biassono, detto il Papa.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai mai amato.

0: away to heaven.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non me lo dì,
3: te lo devo dire.
4: Sono Marco Mantovani, questa è 7080.it e quello che sta per andare in onda è Behind, dietro le storie della musica.
5: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. Noi spesso definiamo

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Finga, finga, fetiri! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
3: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 70
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
11: 7080.
10: Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
11: In alta qualità.
10: 7080.it.

0: al pallone, al campetto, che era un lotto abusivo, e ci dovevano giocare tutti, tutti, anche quelli che non erano portati. Ed io, onestamente, ero uno di quelli che non era portato. Io correvo, per carità, io a 15-16 anni correvo da una parte all'altra del campo, sudavo, correvo anche inutilmente, correvo, non sapevo nemmeno perché correvo, però correvo.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Salve, chiamo da Missil Mary. Il titolo della canzone è Solo Dosi di Toto Cutugno. E questa canzone mi ricorda la mia adolescenza in macchina con la mia famiglia.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Tanta gente tenta di mostrare il lato peggiore di sé. C'era la forza interiore con l'aggressività. Dissimula la paura della solitudine con un'aria di indipendenza. Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.

0: Dab.it.
1: Hey boomer!
2: Esatto!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Tutto questo non ha prezzo.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: E c'è una storia di macchine e significati nascosti nella canzone che ospitiamo oggi nell'appuntamento con Tu gusti smell che one. Sì, perché Pink Cadillac utilizza la metafora del viaggio in auto come riferimento, insomma, all'attività sessuale, e in particolare la Cadillac rosa è una velata allusione, insomma, all'organo genitale femminile. Bruce Springsteen scrisse una prima versione acustica di Pink Cadillac nel gennaio 1982 durante le sessioni per la realizzazione dell'album Nebraska, mentre la versione ufficiale è stata registrata l'anno seguente durante le sessioni di Born in the USA. In origine era prevista la presenza della canzone all'interno del disco, ma due mesi prima della pubblicazione è stata scartata, venendo poi pubblicata come lato B del singolo Dancing in the Dark, uscito nel maggio del 1984. Ci ascoltiamo pertanto il boss Bruce Springsteen con Pink Cadillac.

Era il boss che qualche anno dopo, nel 1987, Natalie Cole pubblica la sua versione su suggerimento del produttore Dennis Lambert. Natalie Cole ha detto: ho pensato tra me e me, sono troppo vecchia per fare questo genere di musica, ma poi non avevo mai lavorato con nessuno come Dennis prima. Era molto appassionato del suo lavoro e il suo entusiasmo mi ha dato la fiducia che avrei potuto realizzare la canzone, per inteso. E la sua versione fu un tale successo che nel maggio dell'anno successivo il singolo ha raggiunto la posizione numero 5 della Billboard Hot 100, divenendo la prima top 10 di Cole in 10 anni. E pertanto su 7080.it ci ascoltiamo Natalie Cole con

0: Natalie Cole. Non ha bisogno di grandi presentazioni, figlia del grande Nat King Cole, brano che abbiamo ascoltato anche nella versione originale, quella di Bruce Springsteen, canzone che doveva essere inserita all'interno di Born in the USA, a chiudere lo spazio di oggi con The Ghost Is Milky One. Un caro saluto e molto anni 80, un abbraccio, diciamo, da parte di Marco Domenico. Se vi va, ci risentiamo presto sempre qui su 7080.it. Ciao!
1: 7080.it.
2: The Ghost Is Milky One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ferrero presenta... Nel paese felice è arrivato il cinematografo.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Qua giù nel Montana tra mandri e cowboy c'è sempre qualcuno di troppo fra noi. Blackjack va girando dicendo a gran voce che vuol farmi fare un cappotto di noce. Ma quando mi vede quel cane ramingo si mette giù a cuccia e fa bene. Son Gringo. Gringo.
0: Gringo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Sotterrai la consueta istituzionale visione della laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso.
2: Ma che dice quello?
3: Ehi, che dice? Spiega.
1: Nell'erigerla.
3: Le cose che noi non potremmo capire.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it. Ciao ragazzi, io sono un 23enne, mi chiamo Samuele, ma ascolto sempre Radio 7080 ogni mattina quando vado a lavoro. Quindi grazie di esistere ragazzi e buona musica.

0: www.radio80.it.
1: Finché ci saranno religioni, ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state, e ci sono. Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola.

0: su Google.
1: Google.
0: Scrivi solo 70-80. 70-80.
2: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione.
3: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Ma guarda chi c'è, il mio vecchio amico Autogatto.
3: Hai i giorni contati, Tokomoto, comprese le notti. Il mio calamitone motorizzato a chiappa e strizzatoppo ti ridurrà in un mucchietto di polvere.
2: Che mostro, io me ne torno nella cuccia.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer,
2: perché uomo menti così a te stesso?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Devo proprio?
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Genova, 1966. Sì.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Fumava il sigaro, era il bambino che puzzava di sigaro già a 6 anni. Si svegliava al mattino, metteva le mutande, sai quelle della Caggi, quelle che avevano le calze beige corte, il moccassino marrone, e girava fino alle 2 del pomeriggio nudo per la casa. Perché i pantaloni li metteva solo quando dovevo uscire, perché dovevano mantenere la piega.
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: 7080.it, la playlist dei tuoi vent'anni. I tuoi vent'anni. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
1: Una produzione K-Vo.

Radio, la selezione musicale di 7080.it per la tua generazione. Let's go get ready for the boogie.

0: Hey Boomer!
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: sociale. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno, mi chiamo Michele Ruta, abito a Milano, vi seguo da Milano, grazie della musica che mi offrite quotidianamente, è un merito anche a voi, e meno male che ci siete anche voi, perché a Milano c'è da morire.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.